ai motel, sibille nei telegiornali annunciano la pazzia. È la noia che non va più via, la malattia si arroverà quelle poche stagioni di sogni e canzoni.